Can this ser Vic che pita? Te chi pita? Ishq soch ke kita? Te chi kita? Dil de ke dil lehn di lalch kari ve bulya. Je tune pyar vi lalch naal kita?